stare dasche oltre d'odrivo. Satare braccia su, vali o glodali.